questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

mille tre, mille tre. Van fra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse e baronesse.